0: Radio Galbi Cittadella, sont 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Ogni giorno, stada sante a Radio Galbi Cittadella.
3: Salute, il gruppo i messaggeri in onda l'onda di Radio Galbi Cittadella.

0: Radio Calvi Citadel.
1: Stella matutina, sole a centuragi, cillu innuradu, e ca Radio Calvi Giladella.

Le più belle canzoni di un mondo sono in Radio Galbi, Cittadella 91.7.

0: Radio Galmi Cittadella di Onore.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.